0: Non è che hai dismesso?
1: Medicate, you're on dispatch 1, take your traffic dispatch 2.